0: sur France Inter, c'est interdit aux adultes.
1: Ma che cazzo è, mannaggia, capatone, mannaggia.